Soy el Álvaro Sinaloa, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la canta, la can